0: Here we have a beautiful mosaic above the altar where you can see Jesus, Elijah, and Moses, and the three disciples. Above there is an inscription relating to what God the Father said. It is written in Latin, Hic est filius meus dilectus.
1: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Dominus vobiscum.
2: Et con spiritum tuo.
0: The Lord may be with you and with your spirit.
1: Cari fratelli e care sorelle, benvenuti.
3: إخوتي الأعزاء أهلا وسهلا.
0: Brothers and sisters, welcome.
1: Siete davvero tanti oggi.
0: You are so many today.
1: E per un pastore, per un sacerdote, la cosa più bella è poter vedere nella casa del Signore i suoi figli che stanno bene, che possono sedersi, ma non per tutti oggi sarà così.
0: For a priest, the most beautiful thing is to see that all of the children of God are well in the house of God.
1: Ma Dio che guarda il cuore vede anche il desiderio che vi ha spinto a salire su questo monte oggi per celebrare insieme la trasfigurazione.
0: And God who reads the hearts know the desires of you who came to participate on this celebration on this mount today.
1: Chissà se al tempo di Pietro, Giacomo e Giovanni faceva caldo come oggi.
0: Maybe in the time of Jesus and the apostles it was hot as is today.
1: Ma sicuramente quello che hanno visto con i loro occhi, la gloria di Cristo, ha fatto vincere ogni caldo, ogni fatica, ogni sacrificio.
0: But what they saw at that time was bigger than any discomfort, heat, or fatigue.
1: Così anche oggi la celebrazione dell'Eucaristia ci fa intravedere la gloria di Cristo e ci fa dire: davvero siamo contenti di essere qui su questo monte.
0: And the celebration of the Eucharist today makes us see the glory of Christ, and we are joyful to be here today.
1: Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda.
0: Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and repent of them, so that we may be worthy to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Virgin Mary, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

0: Eccellenze reverendissime, Dominus, cari confratelli, sacerdoti, religiose, cari fratelli e care sorelle, il Signore vi doni la sua pace.
1: Dear brothers and sisters, may the Lord grant you his peace.
0: Celebrare la trasfigurazione qui sul Monte Tabor è una grazia particolare. Questo monte ci ricorda che Dio entra nella nostra storia e per un istante apre il velo che nasconde il mistero di Cristo.
1: Celebrating the Transfiguration here on Mount Tabor is a special grace. This mountain reminds us that God enters our history and for a moment lifts the veil that hides the mystery of Christ.
0: Il Vangelo ci racconta che Gesù conduce Pietro, Giacomo e Giovanni su questo alto monte. Qui il suo volto diventa splendente come il sole e le sue vesti candide come la luce. I discepoli vedono ciò che normalmente rimane nascosto. Gesù non è soltanto il maestro di Nazareth. Gesù non è soltanto un profeta. Gesù è il figlio di Dio.
1: The Gospel tells us that Jesus leads Peter, James and John to this high mountain. Here his face becomes radiant like the sun and his garments white as the light. The disciples see what normally remains hidden. Jesus is not the teacher of Nazareth. He is not just a prophet. He is the Son of God.
0: Infatti, il centro del racconto non è la luce, non è la nube e nemmeno Mosè ed Elia. Il centro di tutto questo racconto è la voce del Padre. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È questa l'unica parola che il Padre pronuncia nel Vangelo. E non ci dice ammiratelo. Non dice costruite qui tre tende. Dice semplicemente ascoltatelo.
1: In fact, the center of the story is not the light or the cloud or even Moses and Elijah. The center is the voice of the Father, saying, "This is my beloved Son. Listen to him." This is the only word the Father utters in this Gospel. He doesn't say, "Admire him." He doesn't say, "Build three tents here." He simply says, "Listen to him."
0: Il rischio dei discepoli è lo stesso che abbiamo anche noi, cioè fermarci alla bellezza di un'esperienza e dimenticare il cammino che porta a Gerusalemme. Pietro vorrebbe rimanere sul monte, vorrebbe trattenere quella luce, ma Gesù non è venuto per restare sul Tabor. Dal Tabor bisogna scendere, perché davanti a lui c'è ancora Gerusalemme, c'è la passione, c'è la croce.
1: The disciples' risk is the same as ours, to stop at the beauty of an experience and forget the path that leads to Jerusalem. In fact, Peter would like to remain on the mountain. He would like to retain that light. But Jesus did not come to stay on Tabor. From Tabor we must descend. Before him is still Jerusalem. There is the Passion, there is the cross.
0: La trasfigurazione non elimina la croce, ma la illumina e le dà senso.
2: فلذلك كما قلت التجلي لا يلغي الصليب بل يعطيه معنى.
1: The transfiguration does not eliminate the cross but illuminates it.
0: Perché quando lo vedranno sfigurato sul Calvario ricordino il volto trasfigurato del Tabor e non perdano la fede. Lo stesso Gesù che oggi appare luminoso sarà il servo sofferente che dona la vita per noi.
1: The Father shows the disciples the glory of the Son so that when they see Him disfigured on Calvary, they will remember the transfigured face of Tabor and not lose faith. The same Jesus who appears luminous today will be the suffering servant who gives His life for us.
0: Anche la nostra vita conosce il Tabor e conosce anche il Calvario. Ci sono giorni di luce e ci sono giorni di fatica, momenti di consolazione e momenti in cui Dio sembra tacere. La festa di oggi ci ricorda che la luce di Cristo è più vera di tutte le nostre oscurità, che la gloria che oggi contempliamo è la meta verso cui siamo tutti incamminati.
1: Our life too knows Tabor and Calvary. There are days of light and days of soil, moments of consolation and moments when God seems silent. Today's feast reminds us that the light of Christ is truer than our darkness.
0: Il Signore non ci promette una vita senza croci, ma una vita trasfigurata dall'amore. Ogni volta che ascoltiamo la Sua parola, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni volta che perdoniamo, che serviamo, che amiamo, la luce del Tabor comincia già a risplendere dentro di noi e intorno a noi. Non siamo chiamati a costruire tende sul Tabor, ma a portare la luce del Tabor nelle valli della vita quotidiana.
1: The transfiguration of Christ anticipates our own. The Lord does not promise us a life without crosses, but a life transfigured by love. Every time we listen to His word, every time we celebrate the Eucharist, every time we forgive, serve, and love, the light of the Tabor already begins to shine within us and around us.
0: Forse torneremo anche alle nostre preoccupazioni, ma torneremo alla nostra quotidianità con la luce del Tabor nei nostri occhi e con la certezza che il volto glorioso di Cristo è la meta del nostro cammino.
1: Soon we will descend from this mountain. We will return to our homes, our communities, perhaps even our worries. But we will return to our daily lives with the light of Tabor in our eyes and with the certainty that the glorious face of Christ is the goal of our journey.
0: Chiediamo oggi la grazia di ascoltare sempre il Figlio amato del Padre. Solo Lui può trasfigurare il nostro cuore e renderci in mezzo al mondo riflesso della Sua luce.
1: Today we ask for the grace to always listen to the Father's beloved Son. Only He can transfigure our hearts and make us, in the midst of the world, a reflection of light.